0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane. Andiamo?
1: UFPS Radio 95.2 FM, a tu lado.
2: Los